kamano a ke kenya te go we South Africa di tego tega si oro go seng tega South Africa di 18 yang a ti a goda ha